0: Confidenze chiunque.
1: La capilletta sedulor fatiate.
0: Improvisate spurinate. Sonate estremenfos capitoro.
1: Prefebiclo. Carmettamio melanni sindicato.